vent'anni che non ci vediamo, eppure noi non siamo andati molto lontano. Angelo alla fine lavora all'ONU, Sara è già al terzo matrimonio, ma mi guarda come se non avessi un uomo. Mi sa che neanche

0: cercare giustificazioni. Firmeremo noi al posto dei genitori.
1: Il tempo è una ferita che più guarisce più fa male. Non sei cambiato molto, sei uguale a quella foto.

0: affetto dei genitori.
1: Il tempo è una ferita che più guarisce più fa male.
2: Ti spiego, dopo la maturità io ho preso le mie cose, sono corso in preda alla libertà del post maturità, le speranze, i sogni. Ma io cosa sognavo? Io sognavo di tornare a scuola da te al bar, celebrarci, vomitare nella metro, ma tu eri già svanita. Io poi mi son detto la chiamo domani, ma domani era estate, ti disturbo l'estate. No, ma pure io avevo un po' perso il senso. La chiamo a settembre e come avrei notato oggi è settembre. Di settembre di 20 anni dopo, che faccio? Corro troppo?